0: sembra così sentita non malissimo registrata a quattro di da a dodici di da forse è una nostra gentezza si prende una carta
1: I wonder if 0.8 megahertz, but I'm going to get a good one with that.

ascolti con te sono stati tradotti. Il basso alto di questo è la prima risoluzione di ogni giorno di una palla per la barra. La base è uscita da più tardi, che per ora ne ha fatto le strutture, per i termini di anno di più di barra, per il partito di partito, e basta il salto a te. E più tardi, amare, sotto un po' di arrivato, con le sue amiche, ora più tardi, abito a चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है

0: qualcosa da pianto vivere. Ma che c'è questo di più?
1: Boh, non ti mangi già da comare di più. Ma poi è fragile.
0: Sì, no? Ma non è fragile.
1: Affido, se fai non
0: c'è. Affido.
1: Voto base di notte con lui.
0: Oh, sì, sorry. Non mi ricordo che
1: era. Non è un marzo, non ha detto. E se non sei con me?
0: Ah, ma che cosa mi rinanzi?
1: Oh, tu hai già finito formalmente di tutto. Mi rinanzi.
0: No, poi quale che non mi chiede. Dimmi che
1: cosa. Un mese è a bordo, non mi chiede.
0: Oh no. Ma già, mi chiede un mese or bordo, non mi chiede. Ma già, a va a chiede. A
1: qui?
0: Era ma che te, in che smetti a...
1: In che smetti a dire questa cosa che mi metta. Può bene, faccio.
0: Sarò sterrano?
1: Ma è tutto il tempo che mi chiede.

0: sia una decisione. Tornare a casa, ma che non la vedo.
1: E se viene, non te lo chiede con il tutto che ti ha da carico? O ricevi un bene il tutto che ti ha senti per te?
0: A vedere, come ti ha ricevuto
1: così? Tu un bene che ti
0: ha ricevuto? E ti va a ricevuto che ti ha da.
1: Sì, ma che ti ha ricevuto? Tu, e se mi va a ricevuto da te, se ti ha ricevuto a me? Io
0: ti ho ricevuto a me.
1: E da dirlo, sì, e da te ti ha mirato, non ti ha da te, ti vuole che mi stai a casa. E tu mi ricevuto a te, cazzo, sì.
0: Cioè, no, molto in tempo.
1: मैं अपने आप पर इस बार नहीं हो सकता है लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारी मेरे दादी को मेरी खुशी चाहिए और अपनी खुशी के लिए मुझे तुम से बचकर और जाना चाहिए।